ubriaco fradicio, ti scuoti la vicina contesa e pronto all'ira, t'offenderà ne seguire tumulto. Pensa che poi così da lieto te la turbar la prima visita.